0: zaba doo da day loo bom da boo da day so bom zaba ba ba ba
1: ba doo dee
0: willa ree ba naza
1: peba da ba doy
0: willa la ba zini
1: wadla but woodla but
0: steepla da doo dee willa ha ha ha ha
1: Puppy.
0: Hot,